essere il cinema senza sosso, sul pezzo di musica che era caravan con la cinema che uscì in Italia, mi diceva non posso che esiste, era di altre guai, era guai.